0: già.
1: La mamma George.
2: Le prossime presto.
3: La mamma di George. La mamma George.
2: La mamma presto. La mamma
0: Gigi, oggi ce l'hanno a mangiare.
2: E voglio non stare, sempre le stesse cose. I maccarunaggi e voglia, la mozzarella, cagliere poi il nervo.
3: Ma ieri poi la mozzarella, ma c'è tre male, panza, metto all'intervenire presto, forza,
4: passa. Continuiamo così, ma più tutto quando ci poteva la pace.
5: Vai, me l'era niente, però, caro, su poi gli annanzi, vanno mecco, proprio a cassa.
6: Ci muovimmo la vannanza, no?
0: Cioè, ma ci muovimmo, lo giumimmo, tanto tempo per mangiare poco, manca gli animali mangiano così.
3: Mangia così mi è venuta la cassa dello stomaco!
6: Non è possibile che non ha ascoltato tutto il tempo!
3: Oh padrone, 3 ore per mangiare!

0: Assemblea generale.
1: Compagno, l'assemblea retribuì.
0: L'assemblea non è retribuita.
1: E diamo a cacciare l'impiegato a fuoco.
2: Fuori! Fuori!
1: Compagni, che la mezza con il padrone ce l'ha per mangiare, non ce l'ha manco che ci sta qua.
0: Compagni, anche quelli sono problemi, però pensiamo a più importanti come licenziamenti politici.
3: A proposito di licenziamenti, compagni, all'Alfa Sud hanno fatto l'irrogupe, dicendo che ha pigliato 3.000 operai, invece